0: Ti papa ja lo mono Osoji una padambo Kose Oji umo sikita piye mo
1: Boy si mogete mogete mogete meme